0: Rossini se podobnost svých recitativů s Mozartovými ani nesnažil skrývat.
1: Ascolta italiano, un bascel veneziano riscattato pur ora dei momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar?
2: Alla mia patria, a qual grazia, o oh signor, di più non chiedo.
1: Che quel vira conduci e te il concedo.
2: Che deggio dire?
1: Va intanto del vascello il capitano a ricercare. E digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.